occhi mi guardavano, occhi trementi, ancor rivedo impressi su quest'umido muro.